De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frecc e flur e dal pomè florent, agl air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il sis, meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la Francia han es pompiers ancadina da combatter contra l'incendi da Guaut a Fontainebleau. Er el Stares Uniz an la terza notte in serie a taccia miras en l'Iran. Od stati in mescida tra entre plievgia e fasa sui egives, a cui arriva la temperatura fino a 31 gradi. En la Francia è stato rasato l'incendio in il Guaut della città Fontainebleau, che si è stata da terza la capitale a Paris. L'incendio era ora avanti tutti i intanto è distruiva 1.300 hectare del Guaut. Più che 1.000 abitanti e turisti in venisse evacuati, i pompiers lavorano con 2 avioni da stizzare per combattere contro le flamme. Le autorità partono dal fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connex seien 2 persone venire arrestate. In la città francese Nizza veng oz commemora il attentato terroristico che ci liu avant 10 ons. Tra l'altro veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città alla Côte d'Azur e tenere in plet. Per l'attentato il 14 di Fanadur 2016 ha un uomo in camion e in una gruppa di persone sin la promenade des Anglais. In questa via erano blere persone radunate per vesare il fio artificiale a ciascun della festa nazionale della Francia. Per l'attentato in 86 persone morte, 450 in venire splessate. L'attentato della Tunisia è venuto a età giù dalla polizia. E non svegliamo la guerra in l'Ucraina. Il prossimo mai dovrà dare esercizi comunali dal paese del vest che sostengono l'Ucraina, dall'uscita coalizione da Bunaveia. Tenore il presidente francese Emmanuel Macron dovrà dare esercizi a Verleu e nel paese vicino dell'Ucraina. Come Macron ha detto su entro il discorso della coalizione a Paris, dove questo passo tra l'altro mostrare che la coalizione sia, citat, pronta, decidida e credibile. Davanti c'è in paese che vengono a far parte a questi esercizi, na Macron faccio una gina indicazioni. Il Stati Uniti alla terza notte in serie attaccia a miras in l'Iran. Tenore il militare americano viene a uscire impedire l'Iran di attaccare civilisti e bastimenti da commerci in la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapporti da varie esplosioni in differenti lius, tra l'altro dalle città Bushehr e Bandar Abbas. L'Iran da sia varta a tenore indicazioni dagli Emirati Arabi Uniti attaccare con racchette 2 navi in la via da Hormuz. L'Iran aveva già sin le ultime attacche americane reagito con attacche da vendetta sin aliati dagli Stati Uniti in la regione del Golf. E per finire anche per il sport, tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad ha il Bernais Dominik Stricker procurato per una sorpresa. Il numero 360 del mondo ha in prima runda battuto il numero 44 del mondo, il spagnolo Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6-2 e 6-4. In l'ottavo finale fronte Elsen il francese Alexander Müller o sin Alexander Shevchenko della Russia.
2: La meteo.
1: Il avant mesti è si consunt in il nord al grigion da quintar con plievgia. In il decorso del dì doai dar fasa sui egives, il suenter mesti e contersaira pudessi local ma in dar urizis. Le temperature maximali sono tra 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Müstair.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Per ancever il decum musoters rendi gli adegna da lavar pi bot. Agli microfone Sergio Guetch, Bundels, chi tordes da Fanadou.
4: RTR. Unique.

Helene Fischer, concertescha questa sera in il letzi grunda a Turic, sabece scivezzerli gia, ella amplanescia se il stadion con gratis tickets, ufficiale il nom, con che il ci Linkin Park o gia da interromper l'our concert avant paca semdas per veia da plivgia, ed on su no pidei, che la sera ci anzasetz pudia, o il organizzatore del concert da Helene Fischer Live Nation amvidò abitantes e abitantes del quartier di Letzigrund a sis concert. Fakt è, dantant er il concert da Helene Fischer a Turic è bec sto vandia or. Con ticket compro o con entrada gratuita ci s'allegra da questa sera Helene Fischer anti Letzigrund a Turic e ci vagna fans da della CN schon da dos e savez gugent gevigir musica da Helene Fischer scrive in WhatsApp con il titel ci vesse gugent terlo indicir il vos nom allo fagiain zacheglia 079 270 07

0: Janet Jackson, il è la 6:30, RTR Novitats con Maria Fieli.
1: In la Francia combattono gli pompiers anche din contro l'incendio da Guaut per la città Fontainebleau. L'incendio è rut ora avant dus dies, intanto el destruiva 1300 hectare del Guaut. Le autorità partono del fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connex, sono due persone venite arrestate. In la città francese Nizza viene oggi commemorato l'attentato terroristico a Giliu avant di Jones. Tra l'altro viene il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città e tenere in plet. Tra l'attentato a un uomo in un camion e in una gruppa di persone. 86 persone sono morte, 450 sono venite spessate. Il Stati Uniti ha la terza notte in serie a tacciare miras in l'Iran. Tenore il militare americano vuole in El Sushia impedire l'Iran di attaccare civilisti e bastimenti da commerci in la via di Hormuz. Dall'Iran, dati rapporti da varie esplosioni in differenti lius, tra l'altro della città Bushehr e Bandar Abbas.
0: La meteo. Oggi date una maggiorità da neivlas e fasa sulla leivas il 7 e contersera potesse il local dar temporals. A coira date gli oggi fino a 30 gradi in sotto selva, 30 gradi in la Nagiadegna bassa, 27 gradi ed in la Valmüsteir vignan spiceides temperature oggi da fino a 24 gradi.
2: RTR Unique.

0: Il savain Zoranchever con vos autres ilia 9D ilia vancia la 7
1: RTL Impuls
0: Pushback con Leo Tuarello pront novs impuls ci racchintan da ciosas ci fanno star il ciavelz a drecce se ni ebba allora ir a drecce giù. Co è il sis impuls da dots?
2: Sco ruja naula da vosa gaf ove nusse genai con nosa calzeramenta de schis schon de lesendis allustria per quei... che quei tecnaif che aveva nell'arena non ci aveva schon ene vigni l'oma, se gli è che era è un miez favre. Era un semes giust per ina della generazione Z che sfracava giù den pomfritz e strahava su handy e aveva fatti gli auten. Scola d'oro. So entr che l'aveva voliu savi, se non si cionci in rumenisch, e per quei che l'aveva musau in tres, aveva il declarau che ufficialmein fossi tianus cheu il Ramonsch, nies lungati. Ils pioniers del Romansch discurrevien schizon da la Romansch. Quei immer hinschien schon conton de vonca e annunciet sin antira lingia con quei gendrignem. E l'engiadina bassa cionchon ai Romansch, a brencella Romansch. Perfin Romansch hai eludiu una gazza nua. Ludata ied qualsche cionchon Romansch, ni Romansch, scolz de rezen. Romansch. Romansch. Aber e Romansch. E rumönsch, schols de vos Mohikaners, de Flerde. Quals de Dalinsch even aber Ramönsch, e quals de Scheitschi tun Ramaunsch. Quei Rumanscher jem era aber in te complicau per Doro. De far cul Handy e dann de veni bombardada cun tons, ers, de la boia de vocals jan de cincia. Cascia es ella stada leviada cun os pomfritz in veni. Ella lavori e l'arena, el business. Nus sei un lignà con Spomfritz che comprenen in una sesión. 90 tonne sei la grata d'aussetze la risposta da mai che nus fuvam vi strunglaio den nostri giors.
1: Impulse.

Domandò a vos autres ozzon domangosta da tarlar Helene Fischer piglia sis concert da questa seira in til letzi grund a Turic Schanosa. Helene Fischer, Herzbeben.

0: Questa sera in la letzte Runde Turitsch der Nose Janosa Helene Fischer.
1: C'è Teidle la Szene. Inspirazione di storges de musicistes e musicistes.
0: La nostra rubrica da stata musicistes e musicistes tradisce nur musica preferida c'è terla la scena che gli l'ainza se veir castem da Dadella.
2: Io sono forse inconiscente per mia musica che ha una miscela d'enter pop et folk certs teen freak folk c'è che quittla un legger io è c'è un tic pi experimental d'enteren io conto il bia per inglés mega magari per monge.
0: Ci pudess che il esser la soluzione dati gli ozze la sdice d'incarte in tip da musica dati gli adantante Chanossa non svagna domandò ad ella c'è funziona a degna per una festa.
2: Una canzone che ho desfetto pudendo di una festa fos Going Up the Country de Kenneth Heath. Era semplicemente fetto legra, esperta e dat schwung in minche società.

0: Janet Head, Going Up the Country, funziona per ella a degna terrena festa la continuazione da quella serie dati gli ozenti nostro programma di avant, mezz'de alla sedice d'incarta lo vign ozer tradia il nom dalla interpreta da castemda da nostra rubrica da stat.
1: C'è taidla la scena.

RTR, il mardè finian alla sassetta anche Elsa ci fonna siva di 1962 musica on edia avant curt en album nov Elsa ins canoscilier usceia Rolling Stones.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, ier las set, meu num Maria Fieli. A cui dati de nov per vus. En la Francia han els pompiers encadina de combattere contro l'incendio de Guaut a Fontainebleau. Eri els Stati Uniti han la terza notte in serie a tacciare miras in l'Iran. Ot stati aura variabla, a cui arriva la temperatura fino a 31 gradi. In la Francia è stato derasato l'incendio nel Guaut della città Fontainebleau, che si tratta da tirs della capitale a Paris. L'incendio è rotto ora avant 2 dies, intanto è distruito 1.300 hectares del Guaut.

0: Che mille abitanti e turisti sono venuti evacuati, i pompieri lavorano con due avioni da stizzare per combattere contro le flamme. Le autorità partono del fatto che si tratta di un incendio intenzionale, in cui sono due persone venite arrestate. In la città francese Nizza veng oggi commemorato il attentato terroristico che ha avuto avanti 10 anni. Tra l'altro, il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città alla Côte d'Azur e tenere in plet. Tra l'attentato il 14 di Fanadur 2016, ha un uomo maneggiato un camion in una gruppa di persone sin la promenade des Anglais. In questa via erano le persone radunate per vedere il fuoco artificiale a ciascuno della festa nazionale della Francia. Tra l'attentato sono 86 persone morte, 450 sono venite blessate. L'attentato, un uomo della Tunisia, è venuto a etaggio dalla polizia. E non veniamo per la guerra in Ucraina. Il prossimo mese dovrà dare esercizi con i naivels dei paesi del vest che sostengono l'Ucraina. Da l'usenomnata coalizione da Bonaveia. Tenore il presidente francese Emmanuel Macron doa nes exercizis a Verleu en els paiais vigins de l'Ucraina. Sco Macron agic su entre il discurs de la coalizione a Paris, doa quest pas trantar autor mussar che la coalizione saia, citat, pronta, decidida e credibla. Davart ceni ins paiais che vengen a far parte a quest exercizis, na Macron fac na ginas indicaziuns. Il Stati Uniti hanno la terza notte in serie attaccato mires in l'Iran. Tenore il militare americano, vien els uscia impedir l'Iran d'attacciare civilisti e bastimenti da commerci in la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapporti davart esplosioni in differenti lius, tra l'altro dalla città Gronda, Bandar Abbas, e dalla città da Port Bushehr. L'Iran da sia vart aia tenor indicazions dels Emirats Arabs Units attaccia con rakettas duas navs en la via da Hormuz. L'Iran veva già sin las ultimas attaccias americanas reagi con attaccias da vendeccia sin aliats dels Stati Uniti en la region del Golf. E per finir anche dal sport tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad ha il Bernais Dominik Stricker procurà per una sorpresa. Il numero 360 del mondo ha in prima runda battì il numero 44 del mondo, il spagnolo Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6-2 e 6-4. In l'ottava finale fronte Els il francese Alexander Müller o sin Alexander Shevchenko dalla Russia.
1: La meteo.
0: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I due dare una mascheida tra entre nivels e fasi sui givas e su entre mezzi e contro sera potessi localma in dar urizis. Le temperature maximali sono tra entre 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Mistair.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Da denza c'è in soglia degna di scorrer, da l'ora. Scizont garnela, ol do ir, temporals. Tu tegna, vala, venavant.
3: Böden sind extrem trocken. Aus dem Grund haben wir eben seit Ende Juni das Feuerverbot, was in der vergangenen Woche erweitert worden ist.
2: Die Scorinza, Ozandumang, Surtlander, aglia Mikrofone, Sergio Guetsch, Javation Bunde,
4: RTR. Informativ e divertente.

0: Sì, Claudia Lombris fa musica con sia band lo s'nomnan els da Lombris. Il è la seta mesa che ci dat da nuov so Maria Fiali.
1: En la Francia combatten ils pompiers ancadina contro l'incendi da Wout per la città Fontainebleau. L'incendi è rut ora avant dus dis, entant el destruivar 1300 hectares da Wout. Las autoritats parten del fatg che si tratta di un incendi intenzionà, in cui connex seien duas persones venides arrestades. En la città francese Nizza veng oz commemorà il attentat terroristic che agiliu avant diagions. Trant l'autor veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città e tegnare in plet. Per l'attentato a un uomo in un camion e in una gruppa di persone, 86 persone in morte, 450 in venire splessate. Gli Stati Uniti hanno la terza notte in serie attaccato mire in l'Iran. Tenore il militare americano vengono also a impedire l'Iran di attaccare civilisti e bastimenti da commerci in la via di Hormuz. L'Iran da sia vart ha la notte passata attaccato due navi in la via di Hormuz.
0: La meteo. Oggi dati una maggiorità da nevlas e fasa sulla lievas il 7 mazzdè e contersera potesse il local dar temporal. Za coira dati gli oggi temperaturas maximales da finian 31 grads an sot selva finian 30 grads enten la nagiadegna bassa finian 27 grads ed enten la val mustair dati gli oggi 7 mazzdè temperaturas da finian 24 grads.
2: Mes Radio. Mia Lingua.

Ilha Bel è contar la radio in sa soliera gudanier. Ilha Kikri seis er la stat si enza ci da vus otters lessa pruar fages plageir antil jackpot a nirxon puspe 102 bons. Si vez goste ischas d'anturn 0800 vanc 25 30 e xonoz gudanier bons per eira comprar aint 0800 vanc 25 30 per giuir con nous. Ilha nos gida pretensions, ilha Kikari 6.

0: Il è Vancia la Soc.
1: Il Chicchere Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la Regione.
0: Enza ci da Brail, prova il Siscleć, enza ci ci ho mai liber. O el dece avanti il telefono, bundè Mario Seiler. Mario Seiler, paura Brail, eba mai liber.
3: Oh, mai liber, io sa se sbugi in realtà, dine da fatto. Cioè.
0: Ma degna da fare, enza ci.
3: Cioè, non è mince ton liber.
0: C'è dati da nuova, Brail?
3: Oh, può più bianco, cioè, no?
0: Ci vesse in Giaveis, c'è fis, che gli?
3: Che venisse a plover.
0: Eba, ci vis a plover, che il Giaveis, ma che il varon anche in amassa a Blair Zotter Zer, olia dogarnella ir seira a Brail?
3: No, che va, può piovere insomma notte.
0: Insomma, vec, a coira schon, a panadozza ir Angela Hendry.
4: Giet, non so, fec querta per...
0: Fici intensiv, Garnella ir a coira e contorn a Brail, insomma, bec, antiglia jackpot, en ir shampoo spe 102 bons, Mario Seiler, il Kikari 6, e scu, finien da coi dovra ozza 6 correctes, allora dati ir schon i zamprems bons.
3: Ja, un po' vainas.
0: E la routine e la experiencia da Mario... ci la prima runda avesse già vedo ad esserci un grande problema.
3: Ma poi non so.
0: Angela fa la contabilità. Co' è la prima runda Kikari 6? Anna Zurselva va la attuale mancinscomanda absoluta da far fi.
4: Correct.
0: La nazionale svizzera da Balapevin raceta Ozza Turic.
4: Correct.
0: An Francia è Ozza de della festa nazionale.
3: No.
4: Fliu?
0: An Svizzera dati da pleci 50 mili chilometers vias da viandar.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Helene Fischer concertesce a Kesha Seira in Tillezzi Grund.
3: No.
4: Fliu?
0: Grono è il prem lì in il Cantun Tessin cura ci sbanduna il Grigion.
3: No.
4: Correct.
0: Il final della VM da Balapè è Keston a Los Angeles.
3: No.
4: Correct.
0: Hans-Uli Oesch è il nome da den scrittore svizzer.
3: De.
4: Fliu.
0: Inna ingredienza per fare il rösti bernese originale è spinat.
3: No.
4: Correct.
0: Madonna è attualmente in posizione della parada da hits di albums in Svizzera.
3: No.
4: Fliu.
0: A Turic dati gli una veia con il nome Calanda Strasse.
3: De.
4: Correct.
0: Il pot a Turic Savaron, Mario Seiler, so er che il senza esser pot Angela Hendry, so er, scucci vei orsi, va cala in prima runda.
4: Mi rendo spero quel stiamo bene con stau, oggi proprio della fiesta nazionale in Francia, 14 giugno ci sono i portaclitti di Delz questa sera, lui Helene Fischer concertesce questa sera a Letzigrund, Hans-Uli Oesch è in scrittura svizzera, ma ben in musicist, der Oesch di dritten, et Madonna è proprio attualmente in posizione in la parada di hits dels albums in svizzera. Ein tot indisch pretensions a diotoins per siat punkts. Gratulation.
3: Ja, tipptopp.
0: Continuainza domang, Mario Seiler.
3: Am provoinus, ja, bon.
0: Et am prems, set bons en schon senna vos conto, seconda runda, Kikari 6, Fitch Gugent, domang. Peroz, in bel de saleitza Brail, Mario Seiler.
3: Merci, se me longe quera. Adia.
1: Kikari 6.
2: Presentata Folk. Vostra bottiglia del Vic e la Regione.

0: Curaciel s'annumnava anc Matteo de Fons, ossa anc Matteo Santia con ses het ti. C'è vign da meint a vos otters der musica franzosa. C'è scessas spontan. France Gall, grand nom della musica in Francia, icona da pop, aveva scratch in tanti storgia da musica franzosa, scu statil con musica spagnola. La Covesans Alvaro Soler da Barcelona è igna da Dels ci procura era degna push pepper hits. Francia-Spagna, datil eroz.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: 100 matchs olha dovrò per neira saveir che il zamprem scatter della rangazione mondiale a combattere per il titolo da campione mondiale Francia, Spagna, Argentina, Inghilterra. Il zamprem mezz final da questa sera è per Blairs il final anticipò Francia, Spagna, am pur metta fiche Blair, il è il duel dels superstars, il è il duel della offensiva francese contro la difesa spagnola, il è il duel da dus grandes nazions, las qualas en schon stades avant la VM, tranter las favoritas per giuri il final. I specia, cascia seira alas nov, il prima mezz final, u la Francia, ni allo la Spagna, sarò il prima finalista della VM, vance seis.
1: Tranter tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: Las novitats der RTR.
1: Bien-gi, jeles otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la Francia han els pompiers ancadina da combatter contra l'incendi da Guaut a Fontainebleau. Er els Stati Uniti han la terza notch en seria a taccia mires en l'Iran. Ot stati aura variabla, a cui arriva la temperatura fino a 31 gradi. En la Francia è stato derasato l'incendio nel Guaut della città Fontainebleau, che si è chiata da terza la capitale a Paris. L'incendio è rut ora avanti due stis, intanto ha distruito 1.300 hectare del Guaut. Più che 1.000 abitanti e turisti sono venuti evacuati, i pompiers lavorano con due avioni da stizzar per combattere contro le flamme. Le autorità partono dal fatto che si tratta di un incendio intenzionale. An quest connex seien duas persunas venires arrestadas. En la citat franzosa Nizza veng oz commemora il attentat terroristic ca giliu avant di agions. Trantr auter veng il president Emmanuel Macron a viaggiar en la citat a la Côte d'Azur e tegnar in plet. Tar il attentat il 14 de Fanadur 2016 ein ummanija in

0: a Miun en ina gruppa da persunas sin la promenade des Anglais. Sin questa via eran bleras persunas radunadas per vesar il fiu artificial a ciajun della festa nazionale della Francia. Dar l'attentat en 86 persunas mortas, 450 en venidas blessadas. Il attentader, in della Tunisia, e venisse et agiu dalla polizia. E nos veninter la guerra in l'Ucraina. Ils proxims mais duai dar exercizis cuminaivels dals paiais dal vest che sostegnen l'Ucraina, dall'usche nomnada Coalizion da Buna Veia. Tenor il president franzos, Emmanuel Macron, duai nels exercizis aver liu en els paiais vigins dell'Ucraina. Sco Macron agic su enter discurs della Coalizion a Paris, duai quest pastor anter autor mussar che la Coalizion saia, citat, pronta, decidida e credibla. Davart cenins paiais che vengono a far parte a questi esercizi, na Macron fac na ginas indicaziuns. Il Stati Uniti an la terza noce in serie attaccia miras en l'Iran. Tenor il militar american veien els uscia impedir l'Iran da tacciar civilists e bastiments da commerci en la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapports davart explosions in differents lius, tranter auter dalla citat Gronda, Bandar Abbas, e dalla citat da Port Boucher. L'Iran da sia vart aia tenor indicaziuns dals Emirats Arabs Uniti a taccia con rakettas duas navs en la via da Hormuz. L'Iran aveva già sin las ultimas attaccias americanas reagì con attaccias da vendeccia sin aliats dal Stati Uniti en la regiun del Golf. E per finir anche il sport tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad al Bernais Dominik Stricker procura per una sorpresa. Il numero 360 del Mund ha in prima runde battì il numero 44 del Mund, il spagnol Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6-2 e 6-4. In l'ottavo finale fronte els il francese Alexander Müller o sin Alexander Shevchenko dalla Russia.
1: La meteo.
0: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I duai dar in a masciai da tranter nivels e fasa sui egivas, il suo entermezzi e contersaira pudessi local ma in dar urizis. Las temperaturas maximales entranter 31 grads a Quira e 24 grads en la Val Müstair.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La VM da Balapè vigna Giulia Ozzi in prima mezz finale Francia Spagna vigna speranza in hit hits da musica dati gli ternosa in tan quella ora er quel hit il qual in conosce er da Joe Cocker. Summer in the City il original ed antant de danza G. Oter. Der Leinza Ozang avant la socia mesa il nos sempre vert del de agli microfone Sergio Guetsch, Joation Bunde.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: RTR, mia chanzun preferida.
1: Miu num ai Marc Soler. Mia chanzun che già vijas ai Smokin' de Boston. Quai per quel che ella ricorda, ma hai vide fei buons moments che hai presentato con mio meglio collega. E fei buons moments che spero che non vienano a presentare. A quale già vijo è ad altri, e ho questa stat. Forse con quel talk musica.

0: sarò forse era in una vostra collezione di musica Gianna Nannini.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Fitch Blairs con Sharon Kel Hit.
2: Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty.
0: Avez probabilmente schon sentito Summer in the City, Joe Cocker, il original è d'antante della band americana The Loving Spoonful, che il hit nia pubblicia avant 60 ons, anzi senza un hit da stat, schon da letzt time erano las caleiras tema. Quel hit racinta numnada mangi dalla caleiras ant il marcia da New York. La band oggi ha investito blera in tils details da quel tetel oggi gia nom. Il è in hit ci procura per chino enten las orelles ed è anc oz 60 ons siva la an prima publicazion rastò in senda marca dalla band americana The Loving Spoonful. E oz il nos sempre vert dil de Summer in the City.

0: Bene, Fischer, Kesha Seira, ein Teil der letzte Grund, wenn ihr schon eine Diskurie habt, und du meinst, Kurt, das wird Londer, per quel Konzert euch ihr do gratis Tickets, la Prämisse, per survenir els abitar ein Teil Quartier del letzte Grund. Il è la Socia Mesa, Novitats con Maria Fiali.
1: La Kommission der Konkurrenza Veco fa Investigations en Connex con Google. Avant kurz a Google in Svizzera aboli per incins apparats la Funktion con quella che spot Cerner in a Maschina da Recercia. Danov veng automatica mein installa la Maschina da Recercia da Google. En ulterior spaiais dall'Europa na Google batch aboli questa Funktion da Scelta. In la Francia combatten jetzt Pompiers Ancadina contro l'incendi da Wout per la città Fontainebleau. L'incendi erut ora avant dus dies, entant el destrui var 1300 hectares del Wout. Las autoritats parten del fatsch, chi s'attracta din incendi intenzionà. En quest connex seien duas persunas venides arrestades. In la città franzosa Nizza veng oz commemorà il attentat terroristic cagiliu avant de agents. Tranter auter veng il president Emmanuel Macron a viaggiare in la città e tenjar in plet, der il attentat a un umanija in camion in una gruppa de persunas. 86 persunas en mortes, 400 en venires blessades.
0: La meteo. Oggi date una mazzata da neve e fasi sulla lieve, sia mazzate e contro sera potesse il locale dar temporalza coira. Vignan misero oggi sia mazzate temperature da fino a 31 gradi. An sotto selva fino a 30 gradi, in tan la Nagiadegna bassa date gli oggi temperature da fino a 97 gradi ed in tan la Val Müstair fino a 94 gradi.
2: Damau alla Saira.

0: Moment en els anche senna viadi bavegna a navos a cia anturnas dija d'encart. Sa placcia a Cloten la nossa nazionale da Balapessiva voglia direct in avanti tiglia plaz dallas turbinas a Turic Vestalo vin la racetta ufficial manch anturn las dodas. Il plet final da Murat Yakin tarchela WM ci resta?
1: Ja, es positiv. Also viele positive Eindrücke, die wir wirklich jetzt in den letzten Wochen hatten. Auch die Art und Weise, wie es funktioniert hat untereinander. Wirklich sehr erfreulich für die Zukunft, ja.
2: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapè, Ter RTR.
0: Durante Civinjuia, oggi in prima mezz'finale Francia, Spagna, questa sera alla Snofa Dallas, in sa preparazione per il finale da domenica in il MetLife Stadium a New York per certs sarà la show durante la posa d'intanto già presto più importante il finale sets. Las icones da pop Madonna e Shakira en della partita BTS e ir schon sto ancora scheint pidei Coldplay en era degna puspel bung per surprises. Els vignan a presentarsi in tribuna con un cor da un fans da New York e ia ancora scheint avant Kurt Weir Justin Bieber sarò dalla partita. In ulteriore star ci vignan ad essere presente che la show durante il finale della WM. Quella show vigna di reminent produceida dalla Fondazione Humanitaria Global Citizen insieme con la FIFA ter quella show lessen els ir rimnar raps per sostenere la scolazione da umfans sel antir mont. Tot che il domenica al final della WM vanche 6.
2: RTR al campionato mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: Las novitats der RTR.
1: La Veco fa investigaziuns en connex con Google. At en la Francia veng oz commemora il attentat terroristic ca giliu avant 10 ons a Nizza. E las nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La Commission de Concurrenza Veco fa investigaziuns en connex con Google. Konkret war per la scelta da Maschines de Recherche sin Telefonins dat Android. Avant kurt a Google aboli la Funktion de scelta in Svizzera, uschia vengter es utilisaders automaticamein installa la Maschine de Recherche da Google. En ulteriores parts dall'Europa na Google batch aboli la Funktion de scelta. Scola Veco scriva, podes quaitrander auter per eclitar la capacitat da concurrer da Maschines de Recherche in Svizzera. In la Francia è stata derasata l'incendio nel Wout della città Fontainebleau, quella sacciata da terza la capitale a Paris. L'incendio era ora avant dustis, intanto el destruiva 1300 hectare del Wout. Le autorità partono del fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connesso sono due persone venite arrestate. In la città francese Nizza veng oz commemora il attentat terroristic ca giliu avant 10 ons. Tranter auter veng il presidente Emmanuel Macron a tegnar in plet. Dar il attentat ein umanija in camion en una gruppa de persunas. 86 persunas en mortes, 450 en venires blessadas. Il attentader e venis et agiu de la polizia. E nos veninter in una novità tal balapi. Il anteriore

0: Giur Goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venga nel futuro a giocare per il club belge Brügge. Sommer ha sottoscritto un contratto che va alla fine del 2029. Ora davanti ha il giocato 3 sons per il club italian Inter Mailand.
1: La meteo.
0: Ozza Musa Laura da sia vart variabla. I due dar in una scheida tra Nivels e Fasa sui Jives, il suo entremezzi e contersaira potessi localma in dar Urizis. Le temperature maximali entrano 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Mistair.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
2: RTR il Mardeils che tordas da Fanador Parenza Ciccio il Zonzoz dat il er il cupegn d'anniversari. Ci può allegrare in pacas minutas al microfono anche fin ancora davanti la nuova mesa Sergio Guecci, buon
1: RTR

0: Siva las nuov, time per termetter salets d'anniversari tot bun a vos otters ci vez il zonzots. RTR gratulescia con ils migliers auguris piglion nuov da veta. Ci può anche s'allegrar, forse isoser vos otters am vidosa festa d'anniversari ozils chitordes da fanador las gratulazions scuadegna a partir dallas dodo giamesa.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Sianosa, savezza fare un piacere telefonare per la certa mettere a nuovo nom il Cupegn d'anniversari. È già ir adegna in bel moment. 0800 25 30 per far la sorpresa pilzons. 0800 Vanch, 25, 30.

0: Far un plascheir pils onns, savez ternaus cun a telefonar per lascher termetter il cupegn da RTR. Bundè Petra Lehmann Arueun.
1: Bien-gi-te.
0: A ci lessas gratular.
1: Io volevo spugnare gratulare a mia cunata, la Rita Ferrara. Ella festivesse oggi si sono tavol. Ella ha zwar da l'ovra, aber c'era sala un intic fa fiasta con la famiglia.
0: Rita Ferrara, noua abitescla e c'è la vurla?
1: Ella abitesce ad Oberentfelden, qua è la canton Argovia, ad lavora per una firma da BGA. Segretaria.
0: Varon un probabile cantò ozzan domani Happy Birthday a Rita Ferrara. Podes esser e giavigianiera da nostra parte tutto bung piglia sis 60 avel i dater posta and vos nom Petra Lehmann termatainza il cupegn d'anniversaria Rita Ferrara antil cantun Argovia.
1: De supprezza legala.
0: Fagianza gugent, bels days arueun.
1: Grazie fitz milion di invidi.
2: La cupina.
3: Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch

0: RTR Iglia Mardeils, chi tordes da Fanador Caldeci la nazionale svizzera da balapè turna dalla VM, vordar curt noua ci è la zaccata pel moment. La nazionale svizzera da balapè pel moment an Gronda Bretagna, il sgol da Kansas City con destinazione Turic, tot quegli in soglia vordar via radar. Dil reminent con Edelweiss, la svizzera sgola a navos della VM con Edelweiss becem con la Swiss. Swiss c'è già partenari della Svizzera che se vegen scupare a curta vista gia fadeias ad organizar in aeroplan per mettere a disposizione per quel viadi a navos e per quel sgola la nostra nazionale da balapè a navos con il aeroplan da vacanzas scucinous con una chagn el ir con una Edelweiss. Alas dija den cart vessan elza l'ora da zaplacer a Kloten, e cura ci la nazionale svizzera da balapè è zaplaceda a Kloten o la sciononcetta la emissione da Angela Henry. Bunde Angela,
1: vieni
0: a venire a navos in il studio, c'è asta te tot pronta paroz.
1: Nus giugain ronda 4 del Cecausas de dina nus pledira schipara, toc nos eiuf walti loc, mincia de lagnau walti spert, als moments legendaris de balapai, quelle de pari d'essere in tec plegrif, son spenagiere ce propostas ciu survegni.
0: Ronda 4, John, ha?
1: Allora, venino se su c'è artista che raccomanda di noi questa musica. A pletart all'emissione vai lo a un contatto con Pascal Gamboni che seisa al tren direzione Locarno per rire a suona al Moon and Stars se la tribuna pincia. Spero che funzionesse lo con la collegazione, sono spenagiere che lo raccomanda.
0: Coinz, poi avrei venavant Marvellas, tot che il è bleroter pitart da Angela Henry. Al microfono è sto Sergio Guetsch, giovesce venavant bel moments con tot che ci vigni oz anche.

0: Eir sera oi dau ina quarta pausa da Sulegl a Caliras. Las portas del Cielenza s'aviartas per portar plevia desiderada d'antaun al reflesc. Quale staus querts a dioscizun? Dau garniala. Surtot a quera panadots no più viva se è in l'altr garnial venius giù da Ciel. A nos vain eons venu in fotografia della Rita Cadalbert che è stat adomat lo oi dau massa garniala al planciu giolo e tot alfs, non stai avvert. La onda da Calira, quella continuesce, tocan al venderdis. Se la grassa in refresh svainu su la fin diamna. Al microfon accompagna-vos l'Angela Hendri.
1: Mes Radio, mia Stadt.

0: Tunes un pau pli pacifics de Bob Marley and the Wailers con Jamming. In tiams vevi ul sentimain ci segi forza bunmain schon Mammy Leaf, nostra cerca de moments legendars de Balapai, ai nies ti tiaus special. Dentaun cool vegnava l'ign, vai nus un flamine nusch un pauet pli dira. Nus giugai nozzo rondo quattr, ir vais un provau con quelles propostas co.
1: Svez quai esser nostri in chun conta, Brasilia incontro Uruguay. Also, i brasiliani erano favoriti, aber Uruguay ha guadagnato.
2: La VM era ad Argentina, il 1988, finale incontro Niederlande. Argentina ha guadagnato la prima gara.
0: Quelle due proposte sono Bidgetu Kaula Nuda, Sitao Zulgol O. Oz, le prossime due chance di legnare il momento leggendario di Balapai, a cui fediamo in ferm 6 minuti.

0: about them time de Lizzo a nairas uras sei e de duca hanias duc.
1: Che moment del campionato mondiale de balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: A vos savais durant il campionato mondiale di Jugainus la versione speciale. Trais cavazzins dati da nus sco Adina, nus ancorindan taum bedina tiaus mo ben in moment historic de Balapai. Da gudnia datina da 100 francs, ad osa stuais di zales urelles, uscevi in quel moment de schrez.
3: Il è un moment de televisione iconic. La squadra era in via de gudagnar il titolo de campion. Quel moment ven anc oz musa in documentazions da vart il Balapai.
0: Che moments ves quai esser 0800 wenn eventje chun 30 schwus leis lenje 0800 wenn eventje chun 30 son spanagede che qiu auda de vus erter l'angela chi e qual telefon
4: scala Claudine der mond pingi angela
0: bendi allora
4: io un provel col Wembley Gold della WM 1966. Ingaltiare, incontrattiare a Tudestia.
0: Mm-hmm. Quella Venus schon udiu.
4: Ah, ok.
0: In quella ronda, ston mal, di Diego, Clarins, so come, di tenai, sul curet, quei tic epli complicau, c'è shock. Questa sera, mirais bal?
4: No, io sono questa sera buona a casa.
0: Bidja, lu. Aber con chi, de chi podesses cuvi? De la Spagna ni de la Francia?
4: La Francia.
0: De la Francia. Perché ti daten in bibal offensiv, ne de co?
4: Ben, le tanto che non sei giugao, mm-hmm. Ben, also stavi al giug, se tot.
0: Podessin scuvi.
4: Favorit, sì.
0: Schalu. Es nu spanagia.
4: Sini dispolis.
0: De, genau. Vus, budeni in autria da pus spesso participan. Grazie fe pel telefon, in vide.
4: Grazie a lei, in vide.
0: Adio. El Wembley gol sai bedia, vainus schon udiu, lu mirainus vinavaun, ci calles aunem pruva. Erter l'Angela ci vende me culo seconda ad avosa proposta, peroz.
5: Bien dit, Carl Martin Lieber, the tone.
0: Bien dit.
5: Bien dit, Angela. Io ho una domanda, io ho una curta, schon gudignau in gas, ans participavi in avon.
0: Also, vos vai schon gudignau tir quai giug co?
5: Na, dieta quai giug co, avon dus tres dies va gudignau in decien.
0: Na?
5: Io ho domanda, tu vas schon pavi in avon.
0: Ebbe, bedia, lu, stundi mal. In questa parte, in questa parte, in questa parte, in questa chance di d'autors. Perché noi stringiamo il vostro lo è una sorta per t-shirt, e c'è oz.
5: Poi, acceptabile, io sapevo le babosce in questa, ho l'idegata.
0: E allora, Pleugen, se mi domanda, adesso vai a scolare qua. Bugeni in autor, Eda.
5: Bugeni in chance di in autor, grazie a lei.
0: Addio, in video. Scea c'è il resto co per vus, mi rai non svinavau, RTR L'Angela, c'è qua al telefon?
6: C'è ben dicola Petra.
0: Petra? Quaun?
6: Caduf.
0: Caduf. Scialura, sono di spanagliere, c'è un momento se vesco essere c'è un curin?
6: Ah, moia proposta fosse il Duke della WM 86, l'Argentina contro l'Engeltiara.
0: Mm-hmm. 86, c'è scabagliaulo?
6: Ho costato quel con Maradona che è di Hand Gottes in un
0: anno. Ci dici tir qua? Ah! È meglio!
6: Ok, grazie.
0: Dagli anni non neanche scegli un sneven, da pletre desci un meglio. Domanda, vuoi smirare il ball questa sera?
6: Dì, buona, smanzina mezzodata.
0: Smanzina mezzodata, perché venlo magari tardi, soprattutto ci vuole una in prolungazione tutto. Ci vesse sbudente, Gudonia?
6: La Francia.
0: La Francia, da co?
6: Più simpatic.
0: Più simpatic, usci dal tips, no? Ne coi dati in ballo?
6: Esco i dati in ballo.
0: Io, ma ne, i stes veni in giuc interessant, spronza.
4: Spronza,
0: super. Lu, budgen se participa in autoriada, grazie pel telefono din bide.
4: Fej budgen, se mai onte mai.
0: Grazie, adia.
4: Adia.
0: Ah, e oz? Bede do tot u diu qua che nus un currim, que tu tot interessant, aber spiar zai nuit, quae monte de maun da un provais placiunavlie de la nie, quae veniava lenci che nus se vessen un curri, de maun la proxima chanza.
2: Che moment! Presentada Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: L'Urizi con Granella di Arsaira in der Regiun da Cuira na para vec procura per dons. E la Veco fa investigaziuns en connex con Google. Jeles dies, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. L'Urizi con Granella di Arsaira in Turnquira naia para procura per Nagins Dons. Scuola Polizia Centunala ha confermato sin domanda da RTR na in Elser Vignine Gines annunzius in connex con la Malaura. L'Urizi con Granella da fino a 2 cm aveva consunt per tuccia la Regione da Quira. Or davant aveva la Confederazione avvertita vart Dons Busaivels. La Commissione da Concurrenza Veco fa investigazioni in connex con Google. Konkret war per la scelta da Maschinas da Recercia sin Telefonins dat Android. Avant kurt a Google aboli la Funktion da scelta in Svizra, uschia vengter els Utilisaders automaticamein installa la Maschina da Recercia da Google. En ulteriores parts dall'Europa na Google batch aboli la Funktion da scelta. Scola Veco scriva, podes quaitra anter auter per eclitar la capacitat da concurrer da Maschinas da Recercia in Svizra. In la prima mese data quest on aia da 10 accidents mortals en tai fer l'agricultura. Quai sa in cinch pipauk gian clon avant, comunicesse il post accusaiaziun per la prevenzion d'accidents en l'agricultura. Malgra quest minus dals cas annunziats, criticesse il post che ils rischs venien savent sut valitats. Per via da quai veien els con una nova campagna d'informazion augmentar l'attenzion da puras e purs per els prives dal minciadì. E nos veninter in una novità dal Balapé. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venne nel futuro a giocare per il club belge Brügge. Sommer ha sottoscritto in contract che vale fino al 2029. Or davant ha il giocato 3-11 per il club italiano Inter Mailand.
2: La meteo.
1: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I duai dar in a masciai da tranter nivels e fasa sui jivas, il suenter mezzi e cunter saira podessi local main dar urizis.

0: temperaturas maximalas entranter 31 grads a Cuira e 24 grads in la Val Mistair.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tridi stati colonna sin l'altezza da Pian San Giacomo en oma duas direcziuns. Guai per via di una panna din auto.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Quella fin di amna se transformesce la riva intorno al lac de Lax in una grande piazza de Dux. Varde curante attrazioni specien alla fiesta du Fauns. Er o Sonia Albrecht de Dardin giul cleci de gudinè duas entradas del D, se è vus massas budien alla fiesta. Stavit l'onder, io ha un de ple entradas. Io son l'Angela Hendry, adjavis de vus in bi, avau mezz D.

Siat causas, boda monda, pitat fagienza pausas, osta tonsteinza i. Lunch ne ven, meun ne meun fugi. Ja, weil sentiment che nus druven co temps, schall de casa an a vos, scogia vis aus a vents, nus dus, an contro resto il mon, vis contact in con lauter, profond.

0: Baschi cun Husbaua.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Authentic, analog et anti-algoritm, quai è la rubrica. Si va per tips de musica de personas che son de che ci reisden. Non ademain de musicistes e de musicists. Adelaco è de la partida questiamna.
2: Io son forse inconiscente per moia musica, che è una miscela d'enter pop et folk, certs teen freak folk, che è quitt la un legger. Io è ciccia in tic pi experimental d'enteren. Io cont li bia per inglese, magari per monge.
0: Weiss in idea ciccia quais se vais esser? Forse weiss anche non sciu la vush, né la expression freak folk.
2: Io son Fiona Fiasco, oriunde mein de Breil, stunella bassa.
0: Niangus è simple, né? Buon mein un po' in tip secret, la Fiona Fiasco. Nai rasuras per imprendere den conoscerela. Al mardis domandai nos minci mai las protagonistas cei acina canzun ce lessen musada vus. Sedio quai per qua cella vin forza zotvalatada, per qua cella o meritau de ple attenzion, né per qua cella è bigia accessibile si spert.
2: Una de mojas acinas canzuns preferides è Gentle Sun, forse una che va magari in tic su ten, è la de vosa canzun de moja de vosa EP, che venire o il fevre, forse per de che lo è de vosa, che la va in tic su ten, aber è la in tic più lunga ed ha una instrumentazione piuttosto sparsa ed è lezza neu, forse è bo first choice de biars, aber per me è una delle preferites. Io vai per usi la chitarra a cant, grad en ina, et sta in ubi moment, et sventer un prosina flauto suro. Il universo della canzone plai mi fece bene.

0: Fiona Fiasco con Gentle Sun in una canzone del musicista Sur Silvana, che merita tenorella de ple attenzione. De ple musica, che vale la pena de tatla. Dati via rtr.ch che vizin, che title la scena, ne mince de liamne de quelle uras co al radio.
1: Che title la scena?

0: Musica Ramonchas in ondas, Ramonchas Dario a Spinfire con Muant. I è las 10.32 nus mirantia cin saves fa oz.
1: Il Challenger.
2: Presentata la festa do Fans Lax e le KK. Ils desdoc e desnov de fanadur per il lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: A scuol vegnem priu valader an inquers intensiv. Quel porge de totes persunas interessadas la possaibla data d'emprender, malerà e de perfecciona allungat. Vitier sul vegnens in investa alla cultura romancia, ein spezial alla ladina. Ad Ermonch sur Silvan vegnem priu til quers de la Fundazione Reto Romana alla claustra de las Soras Dominicanas a Lyon. Al rom de quai quers vien presentau in referat de Chasper Polt, intermediatur cultural de vart l'ovra dat Urzizin de Rungs. Al scribent e filosof lumnenzian Urzizin Giongeli de Rungs e staus pader benedictin alla claustra de Mustair en tocan cele sortius alla miasa dat de la veta de la claustra ad o continuau si lavur pedagogica sco scolast a Milaun. Il refrate questa sera la soc all'aula della claustra delle Soras Dominicanas a Lyon. Ed a Locarno, del Festival de Musica de Moon and Stars, Pascal Gamboni e del Don Gamboni Trio si presentano sulla Piazza Piccola, quai en Valeria Zanker vid la batteria e Resco Rai vid il bass. Il concerto è questa sera della Siat sulla Piazza Piccola a Locarno.
1: Il Challenger.
2: Presentata la festa do Fans Lax e le KK. Il desdoc e desnov de fanadurs per il lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ed a propos fiasta do Fans, se vos visitasses budien quella la fin diamna. Io acco duas entradas del D, se vos vesses budien quellas, scrivideme in messaggi WhatsApp 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200 0789 200

0: Vos satleis RTR ein 20 minutas sei les indisch. Als nov tockels geniv de Fenadur vegn festival a Locarno al Moon and Stars. Am permetz vegnen seras de stat non amblidaivles plein musica de lec buns vibes. Id albiemo la piazza grande, grande cul gronda tribuna. Nukin Sodiantraut tutla One Republic, Luis Capaldi, Rita Ora, idat e Tribunus Plepintjes. La piazza piccola è al cor del Food and Music Street. Mintje dedel Moon and Stars vien pur giù lo, concerts gratuits, an avend la ser de los indis vien lu fac party. Indels artists, cias se presenta a la piazza piccola, è al cantautur tuacin Pascal Gamboni, con els und jose colligeda, el vo gleitis il tren per ihr Locarno. Pascal, è schanzunau a Locarno?
1: Also Locarno va schanzunau, aber al Moon and Stars va usau mai sunau.
0: Mhm. Che spetjes lu du quai?
1: A io stato venire d'essere in grande tribuna per qua ci sono son disau, se di se lega, se vai su una curresa, la Valeria, la batteria del bass, io sabe già, io secondo te preferisco un c'è chi viene di in italiano, ma c'è io se vedo bisogna fare bene italiano, allora se un prato con qua italiano ci sa di te di c'è da fare se ti gli ut ben veni adesso le che tu sei nano se canzoni sono monches.
0: Te as dec te se presenta con la Valeria Zanger del Res Corai, il Don Gamboni Trio. C'è specie lo pubblico ne vende questa sera guarda la siat la siat?
1: Ono sai più nautier suonano per canzoni del nuovo album, ma soprattutto suonano in tec o di tutte le mie canzoni, cioè in tec al sit, cioè in zaston mona quasi cioè a noi sai extrem gusto suonare, noi suonano mi c'è da molto periodo sparon, a dosa è sono venuto da play a cul resa la valere, ma proprio vanno in tec un flaunt tec mega big, a dine con suonare mi c'è da venire meglio, mi c'è da minus play profond. Der nu se zwini so alles kanzun, se vain zu dir, auni per tschau, se tu nu se vain bigisch kun, se vaja in a jetz plei de me, tu nu se estin se qua level, tu nu se vain in tic a sgula libera in torn.
0: Adio adic, ebbe, se la tribuna piccola, qua in concert gratuit, a miez la via nu kin so e maglie, forza in tic pater la, cos'è qua da suonare in quella location? Si è bello normale in concert che tutti stati a titlen attent. Se qua è streng?
1: Qua è di pianta. Qua so essere mega streng, ma il mio concert è outer. Qua di studi in sua scuola neanche sapinati proprio in dreggio, ma la situazione viene ad essere outer. Forse è lo luce un verme in gusto di clà, forse è lo luce envi de l'uvravi de sia servola. Questo è il BGD. Abra mi cicas qua c'è per me Adina è il center da cui sei se in tribuna c'è una persona già l'ho ne c'è 100 persone già l'ho c'è tot title ne gin title io vengo se adio perché te so mio cor adio le sembra incantà con ci gosco possaival a parte qua a clar si è mio dina di dina bia la risonanza a questo senso, bitte vai.
0: Spero quella biala risonanza col pubblico. Sentiesi legge il showgown, stipe tratti svide quai concert al Rom de Moon and Stars di questa sera?
1: Oh, io per dire la verità, vanno in bien timing, ma è in tec stretch, non sento ad essere loro squatter, perché di essere fa soundcheck, e io spero fec, ci posso spero anche di all'acqua, se c'è da fare buono, va più cool.
0: Per se sverdentare in tec, va anche ci vuole liber.
1: Cioè, also, si so schon zeliano schon bellezze la, clu, lässt schon fa quai.
0: A si antra un intec paid de stalo o de gudai altra musica?
1: Na, bide propi. Nus vane bide lo leitz, nus vane da returna, adius una de maun a un alai, a lenzerhai. Lus voi, vine va un sin turnea, aber nus essen de buona fai, su nus vane de klein tec tirce, al svegliai nus e, a shock venne il rese di con auto di veser venne da in sperel a mira al balapai.
0: A per ci tenias?
1: Ci sa, bec.
0: Na vec, qua greif, Spagna, Francia, ins pudes cuvide domis dus.
1: Dei, a zis a shon che Francia mne giù al qual se datan al plebi balapai, a barenzetz un di shon per la Spagna.
0: Ne. Salut, es nus spenegiai. Nus divisain ein schrinkas Pascal de Tim Bienviedi. Questa sera in B-Concert insiam cul Don Gamboni Trio se la piazza piccola del Moon and Stars questa sera de la Sessiat.
1: Grazie a te, Angela.
2: Al puls de la musica grisuna.

0: RTR Impuls.
1: Himmelsterna, quai en Impuls novs de Leo Tour, che raquenten de schabetz, che fon stals che vels a grazie, ne a gradio, quel de dots porta il titel Himmelsterna, 90 tonnes.
2: Sco ruge naule da vos a gaf, ove nu se genai, cun nos a calzerament de schis schon de les endis a lustria, per quai... Che quei tecnaif che aveva nell'arena non ci aveva schon ene vigni l'oma, se gli è che era è un miez fevre. Erano se mes giù sperine della generazione Z che sfracava giù den pomfrit, se strahava su handy e aveva fatti gli auten. Scola d'oro. So entr che l'aveva voluto sapere, se non si giunge in rumenisch, e per quei che l'aveva musau in tres, aveva declarato che ufficialmente fosse tianus che il Ramonsch, nia slungati. Il pioniers del Ramonsch discurrevien schizon da la Ramonsch. Quei immaginchen schon conton de von che an chiet sin an tira linge con quei gendrignem. E l'engadina bassa schon schon ai Rumansch, a brencella Rumansch. Per fin Rumainsch hai lo di una gazza nua. Lo datta ie de qualsche schon schon Rumensch, ni Rumeunsch, scols de rezen. Romansch. Romansch. Aber e Rumonsch. E Rumönsch, quals de vos Mohikaners de Flerde. Quals de Dalin geven aber Ramönsch, e quals de Scheitschi tun Ramaunsch. Quai Rumanscher jem er aber in te complicau per Doro. De far cul Handy e dann de veni bombardada cun tons ers de la boia de vocals jan de cincia. Cascia es ella stada leviada cun os pomfrit zum veni. Ella lavori e l'arena, el business. Non sei in linea con Spomfritz, che comprenene in una sezione. 90 tonne, sei la grata d'aussetza la risposta, da mai che non si fuova un vistrunglaio den nostri giorni.
0: Impulse.

0: Glurizzi con Granella di Arsaira in regione da Quira n'ha para bec procurà perdons. Ad un taif per l'agricoltura esque in quest on venis registrats 10 accidents mortals. Iedes indisch, a per vus el microfon e Maria Fieli, BNG. Glurizzi con Granella di Arsaira in turn Quira n'ha para procurà per na gins dons. Scola Polizia Centunala ha confermato, sin domanda da RTR, nain el survignine ginas annunzias en connex con la Malaura. Lurizzi con granella da fina 2 cm veva consunt per tuccia la regiun da Quira. Or davant veva la Confederazion avvertida vart tons pusaivels. En la prima mesa data quest on aia da 10 accidents mortals en tai fer l'agricultura. Quai sa in cinch pi pauc che anclon avant, comunicesce il post accusaiaziun per la prevenzion d'accidents in l'agricoltura. Malgra quest minus dals cas annunziats, criticesce il post che il rischs vengin savens tutualitats. Per via da quai ven els con una nova campagna di informazion augmentar l'attenzion da pures e purs per ils privels dal mincia di. La Svizzera sostenga con denes la protezione dels confins exteriors dall'Unione Europea. Sin incumbenza della Confederazione, an experts usa intercuri, si an quest connex da violazions dels drets humans, gen venits cofinanziats dalla Svizzera. Konkret vai per usche nomnats pushbacks, nur che migrants vengen schacciats da vent dels confins dall'UE con violenza. Il rapport als Experts na vizzana gina colliazion directa tra entre els pushbacks e els danes Schwitzers. Til tut excluder na sapins quai den tanto tina vec. La Svizzera cofinanziesce an umnada main cum passa 300 milions francs tra entre autor drones, vehicles e cameras termicas. E nos veninter in a novetat dal Valapi. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, vengen il futur a giugar per il club belg Brügge. Sommer ha sottoscritto in contract che vale fino al 2029. Or davant ha il giocato 3-11 per il club italiano Inter Mailand. E vien avanti vai con Laura. Oz tu hai dare in una scheida tra inter nivels e fase sui jivas, il suo enter mezzi e conter saira potessi il locale main dar urizis. Las temperaturas maximales entrant 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Müstair. E tar il traffic? Sin l'autostrada a Tridi stati colonne sin l'altezza da Pian San Giacomo in oma 2 direzioni. Quai, per via di una panna, din auto.
1: Mesdi, mes radio.
2: Chi è a cimain al sendel?

0: la veta. Ina domanda c'è grave da risponder. Se c'è da in sil'experiment de discutar quella domanda se Dominic Caglia de Tinizong. Ella o 39 e se facciante bugien cul lungaci remonci.
1: Per me è vivere in una veta con sen. In una veta non ci so vivere le sacce fermezze. Non ci so passare tempo con chi ci fogo gente. Sei che io senti mastir, sei che in famiglia, sei che con il tempo libero, i mesi. È proprio da se faccio entrare con ciò che c'è il fuoco, c'è il feuerbein, c'è il... E per me, personalmente, visto per esempio i romanzi, ma faccio anche gente con i romanzi, anche i mastir, i tungal con gente in avanti, ai infanti. E scrivo già texti per romanzi, per me, ossia, giusto il mondo della romanzia, che ci dà a me a blir sen nella vita.
0: Il romanzo ci dà sen nella vita di Dominic Caglia. Ci c'è ciò che è un importante da della, udisa alla prossima mia azzurra, io sono l'Angela Hendry. Cordial, benvenuti.

0: One Republic con Need Your Love, musica attuale, Cotier Erter. Love, Grazia, osdir è de fatti col sen della vita. Che è il sen della vita? Nez variesce da persona a persona. Aschin se un fede giovens, sei forza ple greve de vai in risposta se la domanda, che è acnemain il sen della vita? Dominique Caglia, che è gest diventata la seconda de moma, si avvicina a quella domanda.
1: Da contribuire a intimincia de a mincia situazione con le acne fermezze e le vartezze che ci inscrive a mantenere la pace in questo mondo, a mantenere la, il rispetto verso vis-à-vis.
0: Viver ein Paesch con respect, manegge la donna de Tini Zong, che ha fatto il master in psicologia e pedagogia a Ramonsch, a finisce gest su doctorat. E, de querz, ella veni da moma de su zucon ufaun. Per se su fauns, gia vise ella...
1: Ima gia veis in mond da Paesch, naturalmente, non si sind scos in Svizzera schon privilegios, da weiver an Paesch et anche in Siertat relativ gronda, erschi kella, potessi anti proxim time, nel mesen du monda. Ima già vesti che restu sea, e ci dat in mond no ci rispectesse la natera, e ci rispectesse ir mincin, e ia mincin.
0: Ujares, conflicts, accidents. Il mondo o actual mai in una fase de tensione augmentata. Ci ha dato coraggio ad in sen alla vita in quai tiams, tradesce Dominique Caglia, gest scoproxim.

0: Bustet leis arterie, venche treis vergiau les indisch. Conflicts d'anter stadis, crises politicas internas, spustemains de pussonza geopolitica, vitir venien accidents scola catastrofa a Cro-Montana. El tiams e burescus. Dominic Caglia de Tinizong, cio d'anter auter scrit il roman de fantasy Sindoria, e gest venien de moma de siuzaconu faun, o el nagins dubis de survenir u fauns ein quai tiams de conflicts.
1: Na, ankel grova e maggi dubis da mai ea ci vain proprio i privilegi da vivere in Svizzera. Si vivesso in una terra non c'è guerra, non c'è malsiera, allora e si vesse la possibilità di decidere se l'es un fanzo di becce lo fischi in altri storia naturalmente, però osco in Svizzera che il grova e maggi dubis.
0: I gide de vivere in una terra non che tutto funziona e non che non stai ben. Schelle vest tot las pusaivla dats, de nes, pusonza, sa vida. Che mi das ella per savai di, car gie de ple sen alla vetta vobe gie ple?
1: Ma, i pains i fis in trest moment sin stei da ple vobe ich, perché ci allora si vo già morir. Cat per me la vetta è ver mincia de novas schwides, mincia de novas fegnameiras, o se ci i crei fis donchins contangess in der in dekel kal punkt e fis fis in bel moment an la via detna per osel so di jan den na fasa ci pain spechak kal moment ja
0: so in spienank contonger quai moment in spodi la vita fossen ci mangiais vus a ci è per vus al sen de la vita Lentir disquers cun Dominic Caglia, an fleissent play erter sot vita e creta.
2: Danus? Danus?

0: Con Kings and Queens dat Ava Max sei veniu precis las indige miasa temps per las novitats con Maria Fieli.
1: Lurizi con granella di Ersair in turnquira naia para procura per Nagins Dons. Scola Polizia Centunala ha confermato in domanda da RTR nain elzer vignina ginas annunzias in connex con la Malaura. Or davant beva la Confederazione avvertida vart Dons Pusaivels. In la prima mesa data quest on aia da 10 accidents mortals in tai per l'agricoltura. Quai sa in cinspipauk che anclona avant comunicesce il posta cusagliazion per la prevenzione d'accidents in l'agricoltura. Malgra quest minus dals cas annunziats, criticesce il post che il risico d'accidents venia savent sut valità. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venga nel futuro a giocare per il club belge Brügge. Sommer ha sottoscritto un contratto che vale fino al 2029. Or davant el giugat reis ons per il club italian Inter Mailand.
0: Grazie Maria.
2: La meteo.
0: Oz de maun se mossa laura variabla a die de quinta con ina mischaida de niblas a sulegl. An contrasera pudessi minci mai e da urezis. Las temperaturas maximales en oz de antar 30 graz a quera a 24 a la Val Müstair.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a 13 dati colonnas se l'utezze da Pian San Giacomo, ein domis duas direcziuns quai per dina panna de din auto.

0: RTR al Campionati Mundial 2026. Valapè, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.
1: Questa sera, Serasaisci Lunch e Specchia, l'imprem miez final, dianter la Francia alla Spagna. La tensione cresce. La Francia è una possonza offensiva, il trenador Didier Deschamps stausce d'andare giù la rola de favorit del Spagnols. Let's sperren se la grande gala de VM de l'Urstar Lamine Yamal. Il trenador nazionale Luis de la Fuente è persuadius che il grande de Yamal che ho festivato il suo genivavo anniversari veni per. U al miez final ne, si se qualification lu al final. Ein sis diuk so Yamal fac in gol an adins assists. El fec in adins quittaus, shel gertegi ne bidja u shel starcia giogatir Barcelona. Il trenador francese Didier Deschamps schmina ci sapi diventa un giuc spettacolare diantre il campione europeo Spagna e il campione mondiale Francia. Un giuc spettacolare con alta qualità alla offensiva e alla difensiva. Per le auditore, Petra Cadof e Claudine Dermonza è chiaro per chi cielas tenen al polish.
2: La Francia. Non è tanto che non si giocava bene, sta bene al giuc se tutto favorizzi. La Francia. Più simpatico. Esco da tempare.
1: Il cantautore Pascal Gamboni maneggia per un conto.
3: Tu sai, a questa scelta c'è Francia maneggia quel se date nel play B, ma la paia, ma in senso non per la Spagna.
1: Pia als Mainis en DVD. La speranza è che deci in giuc attractiv. L'imprem miez final Francia contro Spagna, quel è deve saitir nus questa sera dallas nuf.
0: Il mondo gioca balla pe, RTR, riporta.

0: Alter, il magazin a mezzodì.
1: Google el visir de survigilandres de concurrenza svizzers. Malgrat tot las crisis, svizzers meren plein fidonze a venir. Quera a contorn en micai senza dons de la garnala da dir sera, a pitar del sforz del de flem den flac ans lista di president comunal ca gi.
2: Wir sind eine attraktive Gemeinde, ja. Aber vielleicht sind wir dann auch in der Suche anspruchsvoller, dass der Kandidat zu uns passt.
1: Jelles Dodisch, Jason Georgina Janki in Bi, a bien mietzgi. La Commissione de Concurrenza Vecco Investigation contro il gigante Google si è machine de cercar le novità, oz con Alexi Baselgia.
3: Concret vai per la scelta, con che programma recercias in telefonista d'Android. Avant curta Google abolì la funzione de scelta in Svizzera. Uscire sovrain l'utilizzata automaticamente installare la macchina de ricerca de Google. In ulteriore spazio dall'Europa, na Google becchia abolì la funzione de scelta. Scuole Vecco scrive, potesco e trant'altro essere in disavantaggio per autos progiders de macchines de ricerca in Svizzera. Il primis mais de questona è da 10 accidents mortals in taifa l'agricoltura. Quai è in 5 pli pauc che l'anc l'on avant. Malgrà questa riduzione criticesc il post accusaiazione per la prevenzione d'accidents in l'agricoltura, che il rischi sen in mincia di vengen savent sot valitats. Per quai vuole il post accusaiazione fare una nuova campagna di informazione per augmentare l'attenzione de puras e purs per il privels quotidians. Sente che non massa ietà pliras giadas queste de mauna Regensdorf alla polizia cantonale de Turichel pudi arresta, blessats nei danna gins. Kurt passa la squadra aveva vigins contacta la polizia per quai calz aveva nudi pliras ietz. La polizia allora pudi localizzare l'abitazione del suspecta. L'uomo de 27 anni sei allora veni orda l'abitazione e ne ha fatto una gina resistenza contro l'arrestazione di la polizia. Lieu in stats persones per negoziare la polizia e l'unità speciale Diamant. La ragione per il suo team è anche del tutto non clara. Malgrado le crisi e che tutto va implicare in le blera svizzere e le blera svizzere optimistici. In una nuova ricerca mostra che 80% hanno un buon sentimento con patatiavi da l'on che vengono. Queste fidanze si basano con sonzi in le relazioni sociali, le sanità e le sicurezza finanziaria. Per la ricerca all'Istituto per scrutazione sotto mo domanda se in incumbenza della Helvetia plica 1.200 persone della Svizzera tedesca e francese. L'Urizzi con Granella di Ersaira in la regione de Quira na para procurar per una ginstons. Scuola Polizia Cantonale conferma sin domanda da dertier na in el sorvegni na gines annunzies en connex con la malaura. L'Urizzi con granella da fine 2 cm aveva consont per tutta la regione da Quira. Or davanti aveva la Confederazione avvertita Vartons Pusseivels.
1: Ad ossa in exterior, senter la catastrofa cui incendi disastrosi in una bar a Bangkok, mossen le investigazioni numerus mancos da segirtat.
3: Il fieu era rotore tard la domenica sera. E finora hanno constatato sortite d'urgenza bloccate, in protezione contro incendi che manca e forse mi date specie lubide. Intanto il dombo d'un freddo dell'incendio cresce in 30. Scuola Gazette Bangkok Post scrive con se riferisce all'amministrazione della città. Il Ministero dell'Interno della Thailandia di che una sortita d'urgenza era bloccata con un stand di dulcerie e tre altre sortite d'urgenza pendevano in avviso

0: Bettiavrier sulet per il personal. La China ha exportau sche bler il cercladur ch'ils experts e les expertes en surstadas. Ils exports en crescits per 27% cumparia cun avanti non. Qua jaia da fa cun la domanda gronda in il sector de l'intelligenza artificiale, scrive il ministeri chinais. E per l'emprima giada la China exporta in inmais pli 1 million autos.
1: RTL, il magazzin a mezzodì.
2: A quai tematizenze a noz de masgi, il Mars spustau a quarta vesta sin Otsmo e Otsche begia nuot il process d'appellazione incontri anterior der gender administrativ grigiun alla molesta sexuale di una practicanta. Tocan chiede spicià, ricapitulenza. Lu las stentas d'un qual vischnonca grigiuna d'un fla personal qualificau sur tot cans lists, las pretensiuns per fa a dominia la lavur ca vasta en samida da svec. A lu, en ca vischnonca scun cans lists ca instai decenis en uffici a cavanti ca teca in pensiun a cun els va e in a gronda sa vida. Scoi exempel de la vischnonca de Flem Muossa. Tanton esi 6:12 de quei margis cui ves de gertigia cun vini a plover.
1: La meteo.
0: Oze de maunesi malgrain paunivels per part sulle jiv. Minchia mai il suente mit stiele saire vini blec ciaela, magari dat ieri nurizi. La notte esi per il plissic ed il termometer va gius in 18 gradi en la val del Rhein de Quira e sin 9 gradi a Sameden. Oz vegni a quira fino a 32 gradi chiaut, da maun lura dati maximal ang 28 gradi. Le jev jesir per il pli sulle jiv e da quira vegni maximal 31 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 in il Mesauc, dati in oma 2 direcziuns colonnas tranta Pian San Giacomo e San Bernardino. La ragione è in vehicle cum panna en il tunnel Brusai.
2: È stato un bie bene in un mese il novembre 2024 cui in processo di dercira schau rapporta sul sconfins del grigiun con ben in qual lingua grassa. Il caso di un anterior dergeder della dercira amministrativa che doveva molestare violare una practicante. Oz era il termine del processo di ricorso, bo quale vigneu spustaus schon per la seconda gante e verpauksmenz. Prisca Bundi, che si esuras rapportau del processo, fossus e Oz stada della partita o se scavo il studio o può andarcire da co?
3: Eva, per questo che il processo è venuto annullato, scotta dia son per la seconda, il processo della prossima istanza, la dertira superiore, ves accena menzion di essere al Mars, e lui era venuto dietro a corta vista, per questo i aveva da una collisione di termini, della defensione, a letto aveva pretendito di spostare, la dertira aveva lui rinviato di spostare quel processo, alla finale aveva lui la dertira federale a Lausanne, che sono stati comandati di spostare quel termine. Ados, segui, ne termin puspe venius annulaus, le amna verdiada venus journalists accreditai surveniu l'informazion.
2: Den quella stadtschritt c'hai?
3: Bidi grad bia. Mo c'è la defensione per l'advocata dei anterior dergiader vedi faci la domanda de stuscia al process. A quella domanda vedi la direzione del process dau sua tiencia i detti lu in nef termin pel process. A demandas vengono bide rispondidas. Remarkabel è che noi giornalisti avevano neanche 3 ore avant quei mail, serveniu in altra mail con tutte le informazioni per il processo per cui entravano, che noi stiamo a fare registrazioni di tun nimalec, etc.
2: Domandas vengono bo rispondidas tutina. C'è se avesse esserci bide che il processo è venuto annullato o sia corta vista?
3: I dat quei artikel dauertschenetschun ei orden de procedura penala a l'ostat iscret tje personas an de comparer schelles vinen citades de la dertira a ston vai bunds motivs tje ston eveni comprovai per bide comparer. Per exempel sagu esser motivs de sanedat urgenz de accusau ni et la defensiun aber semplu mein termin de dentist vala naturala mein bide. Danton eba Check jeus, cel termin e puspespustaus, wenn se mo spekula. Klar ed enton cel delict sa bidjes sur ana, per tudest fa alfrieren, kun quet ja schon dau in a sentencia.
2: E to con chiede spicià, lei ricapitula quel caso che ha procurato in sascia sciongi per impulit dal triambol giuridic.
3: Ei è proprio in caso che ha procurato l'antica Svizzera per l'Indias Grasses, conseguenza sto indragiader son i avon d'artira, allora accusaus per voi da molesta sexuale a violazione. Se vediamo era tutto ciò nel 2020, l'anteriore praticante ha detto che vedi violau e molestau ella, e anterior drgiader di che vedi zwar dau contacts sexuals d'anton en ancledienche. La drgiera regionale plesur quera a luglieton 2024 dau regione la practicante a sentenziau al drgiader a 23 mains per joun ad incastit de danes condizionau. Ne vende 24 mains ves el stiu i en per joun in apart, usche bia. Ton la practicante sco e al drgiader an antrag vina von la sentenzia alla drgiera superiora.
2: Quei processi vogliono dire superiore fosse stato un il mars e lo vogliono spostare in notte, dus eba puspei stuschaus sin cusanza bo. Prisca, ie in cas de pica lei vigneuse la jis, ca lei us schon in qualon bugrad vaseo ben antire giustia grigiuna.
3: Ie, ie dau feci bia critica, per esempio, è dal portal Insight Justiz, che reporta de cas juridics in Svizzera. Il portal veve è portau la lix al cas, a petart dentro autre criticau che è bidivinius dose di una procura pubblica di un altro canton. La procura pubblica grigiona sapi bidiv intercuri al cas a modo indipendente, dentro autre per cui la procuratura che ha trattau al cas è per te con quei anterior drgiader accusau. Ad insomma, un conoscin di tutti alla giustizia grigiona. Ad è expert de drecht penal, sco per esempio la professora dell'Uni Soengal, Monica Simler, ha criticato che il caso è bivinio surdose di un'altra procura pubblica, la procura pubblica grigiona aveva tenuto un conto, a manegiau che la sapi senza autor. Sagi senza autorhable de tractar al cas a moda independente. Qued anton mo imperpunct de critica.
2: Grazie Prisca. Buon dia, se vous leze un de pli details a recapitulazione del processo di atun 2024 antorni ex derjader della dercira administrativa del Grigiun en Fleis. Tutti quanti sin rtr.ch. Les dudisch a dudisch. Les stentes de benen qual vischneunke der en plazakens lichts gen stai decennis en zurvetsche ka van tic-a-tic en pensione kun els va e ina enorme sa vida. E la vischneunke de flemme e quae per exemple la scia ina vischneunke con bunament 3.000 habitons attractiva en massa grauns. Ma un flai niefkens lichts se mossa scopulita sfide de pil favre en se la cerca d'anton a flem scritto la segunda gala plazza. De vart les rajuns a cienca la vischneunca fa ad instradescia per chi gertegi da demfla in canzlisch nina canzlisch da capavla Nora Fischer.
4: Flem in a gronda vischneunca con in a ferma economia, con proiects interessants en in a region turistica importanta, a tutina bo demfla in iev canzlisch ni in a nova canzlischta. Til toda schia schoi feci la parita segi bo, declara il presidente da vischneunca Christoph Schmidt. La prima ga agi ei già dau in pugn plein annunzias ed è un prims discurs. In de quels segi si zunstaus fitch per schudenz.
5: Dort haben wir eben vielversprechende Kandidaten gehabt, die im letzten Moment sich zurückgezogen hat.
4: A schia che la vischneunca segi se decidida da fai una seconda runda de recrutazion. Quei principalmein od il motiv chi feci bui menze prescia d'enfla la dreccia persona per quei post. Il canzlista attual, Martin Kuratli, ma si bugen in pensione si la fin di on, su enter 36 tons e gli uffizi. Mo Elsa mua si prons da de un segida in permens pigic, si feci lu propi de basins. E si agi già dau an cines annunzias durant la prima runda de recrutazion, per la seconda gada agi la vischneunca lu tutina mi dau an paula tactica, gi Christoph Schmidt.
5: Es gibt zum Beispiel auch direkte Ansprachen, also wo man sagt, wohl, es ist jemand beauftragt, wo keine Kandidaten wirklich persönlich identifiziert und dann mal anfragt, ob sie interessiert sind. Und ich glaube, das ist gang und gäbe in dieser Branche. Und sicherlich dann überlegt man auch, weil sie ja, vor einer Anzeige teilweise man das nicht auf dem Radar hat und vielleicht drüber liest und dann ist es wieder weg. Und so hat man wirklich eine direkte Ansprache, wo dann jemand auch sagt, ja, tun Sie überlegen und kommen auf mich zurück.
4: Publikau in Inserat, agile Vischneunke, Quellaga sind der Plikanals online, ed è ein Magazin del Fatsch per l'Administration Kommunale. Per quei intent seggi inserat vignos su Luvraus con circumscriver pi konkret les pretensions ed el profil che massi bene prau cu la Vischneunke a cu les collaboraturas ed els collaboraturs che lavuren ostia ed administration. Tot quellas adattazions per la cerca di una nova canzlista ni di nief canzlist seggi vignides decidides din team.
5: Wir haben einen sehr offenen Prozess, das heisst auch der jetzige Gemeindeschreiber ist dort dann ein Prozess involviert. Wir haben auch einen Moderator, der uns im Kulturbereich, also wir haben eine eigene Kultur erarbeitet eigentlich, wo als Kulturberater beratet er uns auch. Und dann eben auch ein zweites Gemeindevorstandsmitglied, der auch im Findungsgremium ist und miteinander hat man eigentlich den Weg jetzt, nachdem das erste Mal nicht geklappt hat, miteinander erörtert, welche Schritte wir unternehmen und was wir noch besser machen können.
4: Annunzias en permettentes agi la Vischneunke già survigneu. Aschi bia tradesce Christoph Schmidt, kei per sua Deus.
5: Im Verlauf anfangs 27 werden wir sicher eine Lösung haben. Hängt dann auch immer ab vom Kandidat, wie lange er noch verpflichtet ist oder nicht. Aber ich glaube, wir werden zeitgerecht einen Kandidat finden.
2: Christoph Schmid, il president comunal de Flem, la problematica de Vischneunkes d'enfla canzlists qualificai ficento luoni in egrani es magazin de Cusera, lu discurinza cun in Cuseader de Vischneunkes dil Cantun. Qui è tutto del magazzino di quei margis del scrittore di Stefanadur che veniamo preparati e presentati da Alexi Baselgia e da Giorgina Ianchi, producente Giancarlo Candinas. Nous e nostro magazzino siamo massa autor per teclare, leggere, amare, magari se complida, in flesso sulla nostra pagina web né via l'applicazione Play RTR. Ad Antonesi veniu in quart vergaulas 12, quallas secundas cu la ceremonia de benvigni per la nazionale Svizra ves d'enceiver Turic e ein tic-tic retard. Ai non tut e pinau prompt mosco quei ei magari ne vende plaza viatica cun valigias a tutti quanti e tocn che tutte lo arrivau al center de Turic. Ei sarà tardescintic, dil reminent saves e mirà via SRF. Dus, tot quai, durant la pausa de mesdì, tot tenor. Tirnus tocan chi dat la masa a dei venti laric cu las gratulazions accompagna musica os vossa pausa de mesdì per enceiver. Se catapultenza cun quala cau è la stat 2016. Ciao, ciao. I got this

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Oz festivesche la Francia al D National 14 juillet. Qua in Mintemai, con paradas militares pomposas sel Champs-Élysées, shows de viun, fiastas populares a fiuc artificial. A ci so, sul D National porta clegge dels franzos zera al miez final incontro la Spagna. La Spagna oggi è il suo star de balapai la Minia Mal, che festivau suo genivava l'anniversario. Forza porta lietz clegge. Nus venimci su ai questa sera della Snuf. Al microfono è l'Angela Hendry. In cordial, benvenuti.

Zürivest Touché. Da vertauntir weiss nun in Messadi. Gratulazion per Petra Conrad Fliri de Malanz. Chiara Petra, per teis 49 anniversari et leina gratular, senda fortuna e contentezza divijar. Divijaina tai un bel di d'anniversari e tot il bun per teis avenir. Chiar saluts de teis frars Adrian e Rico de Cuoira, de tia mamma Madeleine e teis bab Rudolf de Sent, de tia saurina Nadia cun Andris e Deia e de teis frar Urs cun Ufans. Scha e vus leis gratula via messaggi WhatsApp, la numera è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

Milo con AO Technology, el ci festive shot su 40 anniversari. Vostat lais erter las gratulazions e indis verdiau Lina. Se vus lais gratulade ce ci, ci festive shen atelizioz, lo zaila da vosa chanza. 0800 20 20 30, ne ci us vais a scrivere il messaggio WhatsApp 079 200 70 07.

0: Ie, disse Edward Giaulina, a nos miran ci ciascia s'allegra dell'entrada, delle entrate del Bogna Engedina, a quai e oz. La Petra Conrad Fliri de Malanz, che festivesse a Curonte Nuvons, cordiale gratulazione. A con quai es nus alla fin della emissione de Dots, al 14 de Fenedur 2026, io gratulesce al nom della squadra de totes jubilaras e de tot els jubilars de Dots. Io son l'Angela Hendry, je vise vinavaun in Balletze de Devus.
1: RTL, les gratulations. Il 20 mezzdì, der RTL.
2: Cuscovrides. Hits e sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: la sanedad e la segirezza finanziala. Per la ricerca all'Institut per scrutazione sotto mo domandà, se in incumbenza della Helvezia, pliche 1.200 persone della Svizzera tudescia e franzosa. Sente che noma se età pliras giadas questa demauna Regensdorf alla polizia cantonale de Turichel puri arrestà, blessats nei danna jins. Kurt passales quattro aveven vigins contactà la polizia per quei che aveva nudi plir se jetz. La polizia pudi localisà l'abitazione del suspectà. L'om de 27 sei allora veni orda l'abitazione e ne ha fatto nagina resistenza contro l'arrestazione di la polizia. Leuen stades persones per negoziar da la polizia e l'unità speciale Diamant. La ragion per il seietim è anche del tot non clara. Sente l'incendio desastroso in una bar a Bangkok la domenica sera, an investigandos thailandais constatà numerose mancanze de segirezza possibles. Finos an ins constatà sortides d'urgenza blockades, in una protezione contro incendios che manca e forse midades bec lubides. Intanto il dombe d'un frendes crescis in Trenta, scola gazette Bangkok Post scrive, con se referirs in l'administrazione della città. Milis de persone sens radunade sozte mezzis in il turbinen plaza Turic, per salidals ballapedist schwitzers retornat sur mar. Els wissen guient angstanz in emne pledic, am ene jaltre nade Murat Jakins in la tribuna. Malgrado la terrada pitra contro l'Argentina e nel quarto finale del campionato mondiale, sai ella in prima linea superbi. Il goli Gregor Kobel ha ingraziato i fans per il sostegno. Ed anche Laura, oggi da maunesi malgrado un po' nivels per parte sulle IV. Mentre mai il suente mezz'die la saira vengi bletschaila, magari dati ieri Norizio lauter. La notte si per il plissic ed il termometro va giù sin 12 gradi in la Val del Rhein de Quira e sin 9 gradi a Meden. Oz venia Quira fino a 32 gradi chiaut, da mandati l'ora maximale anche 28 gradi.
1: Il suente mes di ter RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non stop.

vus al puls della musica. Dal Zimperwelt, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivali a scola vita.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schetta canzons, diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

Jelles Trais, jo son Alexi Beseldia e qua dati las novitats der RTR. Svizzeres e Svizzeres en per la grande part plein fidanza per il proximo avvenir e grand hallo per la nazionale Svizzera de Balapé, oz de mezzdia Turic. Malgrat las crises e che tot ve impliciar en las blera Svizzeres e dels blera Svizzeres optimistics. In der neuen Recherche muss er, dass 80% ein gutes Sentiment kun patratja wieder lang gewinnen. Questa fidanza se basa kun sonst in les relaziuns sociales, la sanedat e la sicurezza finanziala. Per la recherche all'Institut per scrutazion sotto modumenda, sin in gumbenza della Helvetia, plica 1.800

0: pedist svizzers retornat sur mar. Els vissung gujent angstats in emna pledic, amene jail trenade Murat Jakins in la tribuna. Malgrà la terrada pitra contra l'Argentina en il quart final del campionato mondial, saia el en prima linea superbi. Il goli Gregor Kobelai engrazia als fans per il sustegn. Ed anche in novità all'exterior, ter attacchias israelianas en la strivla de Gaza en almain 9 palestinais morts annunzen les autoritats locales. Tante les unfrende seien in buob de diejons ed in autofizier de la polizia de la Hamas communicescem medis e la polizia. L'armada israeliana neang bec s'exprimide de vartils schebecs. Quels acts violents succeden durant kidat a Cairo discurs d'ina delegazione della Hamas co realisa la seconda fase del plan de pace american del president Donald Trump. Ed an Laura, oce de maunesi malgrain paunivels per part su le jiv. Minche mai fin tard la saira vegni bletsch chaela, magari dat ieri nurizi. La notte si lura per il pli sic ed il termometro va giù in 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e in 9 gradi a Sameden. Oz venia Quira fino a 32 gradi chiaut, domani dati lura maximal anche 28 gradi.
1: Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zusammen den Redaktor der Musica, Flavio Tour.

0: las novitats de RTR.
1: Ielas 4, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Contra il gran progetto turistico San Bernardino, hai da in 15 ricorsi, e se 20 tonne sementale svaneschen, e ne ginna una declarazione. Contra il progetto San Bernardino Swiss Alps, con buon termal, hotel ed abitazioni, dati in 15 ricorsi. Es sind arrivati 35 dies ricorsi in connex con la domanda de Baiegia, a declarare il presidente comunale de Mesocco, Mattia Ciocco, en vers l'agentura de novitats Kisten SDA. O sto la suprastanza comunale valità las domandas evocadas e fixa quale procedura per la permissione de construzione duai continua. L'interpresa dell'investito tessinais Stefano Artioli vuol lasciare viva San Bernardino scolio de vacanzas ed investì in 500 miliarda francs. Usche chiaud sco anche mai l'aua del flum Ara che va tras la capitale Berna. Oz curte vant les due san ins mesira in temperatura de 24,33 gradi, quai è in nov record. Finos eran quai ils 24,13 gradi dal 27 zercladur. Questa stata il fa bognen la

0: ed il chaschiel d'entant mai arrivats. Il don monta a circa 80 mili euros. Milis de persunas ens radunadas ozdamitz dis in il Turbinenplatz a Turich per salidar ils ballapedist schwitzers retornats sur mar. Els wissen gujentang stats in emne pledic a manejal trenade Murat Jakins in la tribuna. Malgrà la terrada pitra contra l'Argentina en il quartfinal del campionato mondial, sai elen en prima linie superbi. Il goli Gregor Kobel a engraziats fans per il sustegn.
1: La meteo.
0: Oggi de maunesi malgrà in paunivels per part sulle jiv. Minchia mai fin tard la saira vegni bletsch cia e la, magari dati eri nurizi. La notte si lura per il plissic ed il termometer va gius in 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e in 9 gradi a Sameden.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semperverz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Plirs recurs in cont il project de Meliuns che due da nova vita San Bernardino. Savess cun andritur in Padre Romonge diventa uesti auxiliar. La Francia festivesce 14 juillet per Macron sia dernier sco president. A pitard dati luonan qual lezione de hockey d'ingron nella scena che gradvit trana cun Afons.
2: Es ist voll speziell, man weiß, wie weit er geschafft hat und ja, er ist einfach ein Superstar.
1: Jelle Stschun, ich bin Georgina Janki, bella, buonasera. Incontri il progetto San Bernardino Swiss Alps, con buon termal, hotel, abitazioni, dati ben in qual ricorso. Le novità, cusera con Alexi Baseglia.
3: I saien arrivat 35 e 10 recurs in connex con la domanda de Baeja, a declarar il president comunal de Mesocco, Mattia Ciocco, en vers l'agentura de novitats chisten SDA. O sto la suprastanza comunale valitales domandes evocadas e fixa con la procedura per la permission de construction duai continua. L'interprese dell'investita tessinai Stefano Artioli vuol lasciare viva San Bernardino scoglio de vacanzas. Ed investire in mese miliarda francs. Usche chiau da schuank mai e laue del flum Ara che va tras la capitale Berna. Oz kurt avant les duas an ins mesiraine temperatura de 24,33 grads, quai è un nuovo record. Finos eran quai ils 24,13 grads del 27 de Cercladur. Questa stata è il far bogna in l'ara zont popular, per cui gli avvini il bogndal già la demaun baut. La sis la demaun ha il flum dentant era già in temperatura da sur 23 grads.
1: Ci sa scelz a noz dubla ragione che giun de festiva, visur mar se peinan ils balapeis della Francia più giug de miez final.

0: ins che transporten Graun. Normalmein succeder ad und in quart l'export de Graun Russ sin la route tras la Ma Azovscha. De pin temba l'Ukraine dentan prendie mira questa route tranta le peninsule de la Crim occupada e la terra ferma russa. L'armada ucranaise di de vaira tatia su lette mein lemne passada plique cient bastiments russ. Tra attacchi israeliani in le strivele de Gaza e in almeno 9 palestinai morti, annunciano le autorità locali. Tranta le unfrende seien in buob de diegions ed in autofficier della polizia della Hamas, comunicescen medis e la polizia. L'armada israeliana ne an becch s'exprimide de vartilsche becchs. Quels acts violents succeden, durant qui data Cairo discurs d'ine delegazione della Hamas, co-realisa la seconda fase d'un plan de pace american del president Donald Trump. A riguard la situazione d'Ebola in il Congo, quinta l'Organizzazione Mondiale de Sanadat WHO con un gran dombe zu pa. La regenza della Repubblica Democratica del Congo annuncia il momento che più che 700 persone siano morte entro un'infezione con Ebola e buonamente 2.000 persone siano infettate. Il vero dombe delle infezioni potrebbe essere 2-4 anni più alto tenor in stimazione della WHO. Blers cas restan in il cielo per qualche persone infettate non mai state in un ospital.
1: Ed è un sport col turnier de tennis Swiss Open a gstaad, nu che andau oz in duel Stett-Schwitzer ca Jerome Kim Gudogna.
0: Kim a Gudogna contra il qualificant Dylan Dietrich en il tiebreak de terz set ed esco avanti non in il sociável finals. La partida durava 2 ore e mezz. Per Dietrich esistal in prima partida in somma sin la tour ATP. In la prossima ronda a gstaad fronte Jerome Kim sin il victor del duel Stefanos Tsitsipas contra Ignazio Buse.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quai venza un pinau cusera in West Auxiliar per West Bonma alla Gazzetta delle Lettres Grondes che mette in circolazione il nome d'in padre Romansch. I West Giodo Quera Quescia rinviescia a Iascin un nau secret papal, num na West Auxiliars e causa da Roma, del Papa. Motutina, ci ei andritur qual che se ves vini clamaus ad alzaus in quel post. Lui il temps samidau en administrazions comunales la lavur del canzlist bapi complexa ad ascia an vischneun casadina pistedi pulitas stentes den fla personal cul sacados de sa vida chi drova. Io fezzi il pi pretenzius di expert de vischneun cas Fabian Kolenberg qual de bagigia.
3: Schins observes in tegles administrazions in quei sectura in quales administrazions in general crescides ad ina de pliaut ca en stiu vigni engagai per surmontar quei pensum per quo ca las leges vengen ad ina novas pi complicades e de combatter cun proteste si gire.
1: A lui venzano tupau in gron nel mondo del hockey, che lai quest'emma ter ligei il zeid, zeta cla, cum bucca a nas, massa a fons.
4: Das ist 20, wenn ich noch mehr Jahre her, seit ich da war. Und es sind natürlich viele Erinnerungen, die natürlich wieder vorkommen. Und ich bin damals schon ein riesen Fan von diesem Camp und bin es heute noch.
1: Se vos ves bon conosceu al vizia vus, lu stuesa un stein tic a las marvellas. Las tres historias che nus approfondin, dati grazie enter quella che intrasescia quasi adina.
2: La meteo.
0: Questa sera dati tutta una regione ad una puspeu radis ed urizis. La notte è silura per il plissic ed il termometro va giù sin 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e sin 9 gradi a Sameden. Demain specchi ne mascheide da Suleia Nivels. De vendel suente mezzi su ondan dura puspeu radis ed urizis. Le vievia è si per il pliss sulle jiv. Demana la temperatura maximale quira ta 28 gradi, la jevdia puspeta 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Sin la via nazionale tras il partenz da Tiers de Grusch ai da un accident. Il traffic men manà alternanz in vial.
1: 8 minutos vergaulas, Josef Maria Bonmeio es de Quera, que due survigni sustegni.

quai è tutto del magazzino del Margi Sera del 14 da Fenadur. Venius preparaus a presentaus da Alexi Baselgia, da Gheorghi Neianchi, producent Giancarlo Candinas. Nus a nos magazzins a massa autor per tecla, Liger, Merà, Anfleis, se vos visiteis nus in rtr.ch. In 6 minuti dati la scuola massa, lo specie la misura sportiva, si capisce da Balapeia, in vista alla prima fiche del mezzfinale al Mondiale, dove nazionale svizzera viene da ricevita a Turic. Lo veni da tennis al Swiss Open a Gstaad, tot che specie sin Stan Wawrinka, c'è che garteggia Letz, e dat bene qua novità a storia sportiva direzione las si, stoc la mesa accompagna us musica, qualche dat lancetta Michel von der Heide.

Quai ei ter il margissera e a grat daulas ciuna masa. La sera con un srugnin surveu di una vart paella, tapas, patatas, dall'altra vart quiche, crepe, baguettes. Ah, ci cascia lo domenica survi il menu finale, ci che stiamo a contentare col dessert Francia-Spagna, il miez finale da siemi specia, tot che specia sin in spitacal da quai da bouillabaisse sul plaz vul nigin. E bu, Gheorghe Neianchi, cascia animain con cusera con vus il microfono, shalou, mainza.

0: Veis, an conosceu ella? È definitivus bu. La pi populara aber ils franzos lets regorden sigir questa una canzun ufficiala della VM 2000 a Joc en Russia culs blues en vini la seconda de vos aga campions mundials. Un intec da plica tres uras a lu luanceva il miez final de siemi alla VM de Balapei veny 26.
1: Il campionato mondiale de Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
0: Francia, Spagna, quei è il duel denter ils vice campions mondiali ed ils campions d'Europa. Nidia chiauter spettacolo offensivo contro in mir defensiv. Ils francos antorn lur superstar Kylian Mbappé en con 6 victorias a 16 gols marschai tocan us souverantras il turnier. Tutina dat il trenader dils Bleus, Didier Deschamps, la rola de favorit ai adversari. La Spagna segi il gron candidat sil titel de campions. Schei se tractus pitost de giucs psicologics, ni admirazions propi sinceras pils spagnols la risposta quella dati cusera sil plaz. Ils spagnols tota cas ein arrivai cun bè confidenza a Dallas. Ils de vos 36 giucs alla nazionale spagnola la furia roja buspers ed els de vos dus rom contra scuola Francia anza Gudignau. Fertan che il stars franzos han schon furneu taffer durant quals mundials specia. Il star della Spagna Lamine Yamal è un sinceu gron mummen. Ad il trenader Luis de la Fuente gilue che il meglior giuc de Yamal a quella VM qual vini per eun. Ad el speri che quesegi oz ni lu el final, scelz se qualification per letz. Yamal e ben ci omplire sgavignose le dios comedier giugadur. Durant quella VM e aber suenter il sis giugs toccan in quel miez final vignos de famo in gol ad assists al perfin schaunu da nigins. Francia, Spagna, la decisione ci che fa il pass el final crodan a vende la snof el stadion a Dallas in duel de siemi che permette spettacle a massa qualità sul plaz. Opa, l'ausca. So.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxner Sport.
0: Se capesce, se il francese ha giù l'ur canzone del Mondiale 2000 Joc, cui ha triunfato, che via radio nos tenin aula il fair play dati e la canzone che sta della ufficiale con la Spagna è venida campions mondiali 2010 e l'Africa è tutto chiaro credo quella che ho esito. Vacca, vacca!

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Elmas Aug stolle vischnaunca se facentà cun dentre ciun a 10 recurs incontri il projekt San Bernardino Swiss Alps de investur tessinese Stefano Artioli. Quai al president comunal Mattia Ciocco confirmau in virs l'agentura de novitats chisten STA. La suprastonza stos volatiles punts dispitaivels e defini co la procedura per la lubiense de Baghia continuesce. Il projekt prevese dentro autri in Boin Termal, in hotel e habitazions. En tod investesce l'interpresa responsable Rodon in a mese miliarda francs a San Bernardino. Io es de quer vul agit. Joseph Bonma a dialanciat de Ion annunciau chi due daino est auxiliar per una persona che sostegne el en seis incumbenses del mintiadi. La fin di amna ei per l'imprima gade veniu un conoscendi nom concret. Il blick ha presentau padre André Tour de Dengelberg scopusseivel futur uest auxiliar, denton senza tradi in fontauna concreta. Io stiu commentesce Bolanova e val al secret papal. Recerches de derter muesen che il nom de padre André Tour che giune per gonde par de reaktions positives de persones engagiades e la baselge cattolica. El completasi fig boin io est bonma. In bufatia critica audins el sen che il segge in pau in a black box, in a persona non inconoscente. Chandri Turvin proprio est auxiliar de cide la finale al Papa. Il dossier ei schon in temps a Roma, scolas recerches de der ter muesen. Coola decisiun vin ei den tonon aviert. Am fla personal per in a administration comunale ei in a sfida. Quai constatesce el cusseiader de Vischnaunkes Fabian Kohlenberg. Berlina det in un conse generale de personal del facci la fiera del lavur. Per l'autre seggen las incumbenses del personal venides ad ina pli complexes. Il canzlist adiots bia pli biares incumbenses ca pli baul. Ad el menader din uffici de Baghia stoppi se facentacun de pli recurs a leges ad ina pli complexes. Che da de exceptions de l'autre wart, muss ich exempel de Flem, che immer dem mein la cerche din nief kanzlist, ni din a nova kanzliste. Bei in falle wischnaung in a seconde runde de rekrutation, gut anton per proprie leger la persona che val

0: Fols dal sport.
1: Os cun tennis dil Swiss Open gstad nu ca ja dau suenter masil duel stet Schwitzer denter Jerome Kim Dylan Dietrich cu la meira fin per Kim la numra 186 dil mun batte il qualificant Dietrich ca giu premiera a gstad quei in tre sets cun 7-6 2-6 a 7-6 ad avon bunas 20 minute sa il turnier sin sablun e anciet per Stan Wawrinka ca survegna tensiun speciala cun ses curonti nonze e Wawrinka sin sia tournea da Cumiau, mincia turnier caldata un uone seu Davos toccana con il Swiss Indoors in ottobre a Basilea, che è lui proprio il punto finale da sia magnifica carriera con tre titoli da Grand Slam. Da lanciata da sia carriera è extat, stau 2013 esistau seu un prim turnier sulla tour d'ATP ad usa un spitart al lu a quei Swiss Open contongeu seu un prim final d'ATP. C'è che Varga Vignons Pitard Pusseiva, la Sina du Monde, su entrasias fina miras a Sten Wawrinka Gic Fitch Pragmatica con in Suri.
2: L'objectif est simple, c'est de gagner le premier match tout simplement. Peu importe, on peut regarder le tableau autant qu'on veut. Malgré le fait que je joue bien, tennisiquement je me sens bien, physiquement aussi, j'ai pas gagné beaucoup de matchs non plus. Donc le seul objectif est ce premier match.
1: Dominia Gudinia in prim giuc tut simple. Seu adversari è la numra 98 del mondo, Jaim Faria, il portugues de Vencinons, che è la prima gacur da si won al French Open. La partita stat è in prim set. Wawrinka a tut zut controlla a schon fac chun as ad è stat 3-3. Nus tenin tot a cas il spolischkei gertegia al simpatic Romo Minimum. È un par in gron moment al Swiss Open avon cagilu propi adieu gstat.

0: Luesi la sera suenter che numerus fans han badem avantau a celebrau a Turic la nazionale svizzera de Balapeica e una voce in patria suenter si avventura a seu scriver historia alla WM.
1: Mi vanno uns im Namen vom ganzen Team nochmal bedanken für den ganzen Support und hoffentlich haben wir euch auch noch können glücklich machen.
0: Gergine Jankigi, e grazie che vai a stiau con vus, son o saber naven, von plein mervegnes amara scoivin surveu dina vart paella, tapas, patatas, dall'altra vart quiche, crepe, baguette. La sera qui se decide chi casce lo survi il menu finale, chi casce se contenta col dessert. Francia, Spagna, il miez final da siemi, specia fecci bugien con massa spitacal a nuot da quai da buia bes. Ciao ciao, a tocca alla prossima.

Proverbis. Chi l'engiadina vuol vair bella, vegn üna vota l'an e que intuorn San Gian.

0: Ciao zusammen, io sono del Matteo De Fons e vous êtes il mio radio favorito RTR.
1: Con tantes voci.

A las steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu morì. Oggi vus caras steulas, a mia vis, vus che las tira tiara si dolce claris. Savens, savens, io sto vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlegià. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Florianmon, buonasera. Elmas augstolle vischnaunke se facentà cun denter tschun a diesch recurs incontri il projekt San Bernardino Swiss Alps de investur tessines Stefano Artioli. Quai al president comunal Mattia Ciocco confirmau in virs l'agentura de novitats chisten STA. La suprastante stos volatiles punts dispitaivels e defini co la procedura per la lubiensche de Baghia continuesce. Il projekt prevese d'entrautri in Boin Termal, in hotel e habitaziuns. En tod investesce l'interpresa responsable Rodon in mese miliarde francs a San Bernardino. Io es de quer vul agit. Josef Bonma a dialanciat de Ion annunciau chi due dain uest auxiliar pa ina persona che sustengel en seis incumbenses del mintiedi. La fin di amna oi per l'imprima ga deveniu un conoscendi nom concret. Il blick ha presentau padre Andri Tour de Dengelberg scopusseivel futur uest auxiliar denton senza tradi in fontauna concreta. Io stiu commentesce Bullenova e val al secret papal. Recerches de derter muesen quel num de padre Andri Tour che giune per gonde par de reaktions positives de persones engagiadas e la beselge cattolica. El completasi fig boin io est bonma. In bufatia critica audins el sen quel sed in pau in a black box, in a persona non inconoscente. Chandri Tour vin proprio est auxiliar de zide la finale al Papa. Il dossier ei schon in Temps a Roma, sco las recerches de derter muesen. Coola decisiun vegn ei den tonon aviert. Am fla personal per ina administrazion comunale ei ina sfida, quai constatesce el cusseiader de Vischnaunkes Fabian Kohlenberg. Per l'ina det in un conse generale de personal del facci la fiera de lavur, per l'autra, seggien las incumbenses del personal venides ad ina pli complexes. Il canzlist adioz bia pli biares incumbenses ca pli baul. Ad el manader din uffici de Baghia stoppis se facentà cun de pli recurs a leges ad ina pli complexes. Che da de exceptions de l'autra vart, muss ein exempel de Flem, ca ima dem mein la cerca din nief canzlist, ni din nova canzliste. In falle wie schnell in einer Sekunde Runde der Rekrutation, gut Anton per proprie legerle Personen, che val meier a Prau, abo per quel als Inflassene Gin, schol Präsident Kommunal Christoph Schmidt a dit an vers RTR. Ton de moi, ihr de Wiesel Wiener von Bien Divertiment, kommt ins Programm.
0: La Saira der RTR. Konzept Roberts. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: schettet la radio, meine trasli storgi de musica.
1: Sche canzuns daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera, si mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm vaina betta giù, davona badarlada e l'urans vaina dit betù ens dat una branclada. Ma più in avant co ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

auras e lunas. Da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada e bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Mon nom è Felix Bertog, io conto da Pils Onsia Tonta, il Cordels Laris, il primo tenor. Bien divertimento con RTR, tu bien vino vonne schia.